Pips, aqui é a Denise, vim dar Mad Props, esta grande ideia. Ouvidos na Hip Hop Rádio, sintonizem, ouçam, apoiem, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Querem melhor? Aqui está tudo o que vocês precisam de ouvir. Hip Hop Rádio, One Love. Set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set